Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

La luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto. Magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

senti? Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

sa che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: La tua musica su Radio Italia 1.
7: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
8: No, nel senso lato.
7: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
8: Devi darmi tempo.
7: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: E se fossi un pittore, ti disegnerai

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
8: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo studio.
7: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i due McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Alessandro Ceselin.
9: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. Continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran, e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci occupiamo della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 in corrispondenza del comune di Pieve Vergonte. Al momento è tutto, Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alamano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino traffico intenso e rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Infine ci occupiamo del tratto lombardo della A4 Torino-Milano, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Viale Certosa verso Milano. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore, e mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe l'opposizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari. Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurare del conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove due giovani di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. Si chiamavano Alessandro Fiorelle e Sara Ernani. Convivevano in quella località da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e sarebbero deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Sport, Formula 1 e di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti a McLaren, Norris e Piastri. La strada è ancora lunga, dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi. Indietro le Ferrari, sesto posto per Hamilton, ottavo Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: i pomponi. Buongiorno, buon lunedì, inizia la settimana e inizia anche l'appuntamento con le notizie di gossip e non solo. Allora, oggi parleremo di auguri VIP perché l'altro giorno, ieri, ha spento 75 candeline Massimo Ranieri. Quindi auguri a Massimo Ranieri. Parleremo di matrimoni VIP. Ecco, visto che abbiamo parlato dei compleanni VIP, ci sono anche i matrimoni. Presto ci sarà il matrimonio di Gigio Donnarumma, che si sposerà con Alessia Elefante. Poi parleremo di Rocco Siffredi, anche lui ha festeggiato il compleanno 62 anni. E poi torneremo a parlare di programmi televisivi che, nonostante siano in calo con gli ascolti, continueranno ugualmente ad andare in onda, tra l'altro anche senza nessuna modifica. È la scelta che fanno alcuni gruppi televisivi in questo periodo di crisi d'ascolti. E poi parleremo anche di storie che praticamente finiscono, come per esempio quella tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro, che arriva l'annuncio sui social, come spesso capita quando appunto i VIP comunicano la fine di una storia o l'inizio di una storia. Però quando c'è l'inizio incominciano a mandare segnali, no? Indizi. Poi invece quando finiscono arriva il comunicato ufficiale. Va bene, parleremo anche di queste. Parleremo naturalmente anche di altre notizie insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: Beh, devo dire bravura strepitosa per Kimi Antonelli, 3 su 3 per 100 punti tondi, sempre più leader del mondiale di Formula 1, e anche a Miami l'inno di Mameli suona più forte degli altri. Il sogno di un titolo italiano può dunque continuare, anche se Kimi preferisce tenere i piedi per terra. È solo l'inizio, la strada è ancora lunga, il team sta facendo un lavoro strepitoso. Godiamoci la vittoria, ma torniamo subito al lavoro. Tra 2 settimane c'è il Canada, infine un pensiero speciale dedico la vittoria ad Alex Zanardi. Queste le parole appunto di questo giovanissimo pilota di Formula 1, Kimi Antonelli, che davvero sta facendo parlare di sé in maniera molto molto positiva.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Non lo sapevo, ma va di moda sposarsi senza dire nulla prima. C'è scritto così, scusate, nello stile più in voga del momento. Anche Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì in gran segreto. Il portiere della nazionale aveva fatto la proposta alla compagna e mamma del piccolo Leo a Parigi a ottobre del 2024, ma nessun dettaglio sull'organizzazione del matrimonio era mai stato svelato fino alla serata del 2 maggio, in cui con un post condiviso sui social i due hanno annunciato il grande evento a tutti. Abbiamo firmato un contratto a tempo indeterminato e quindi si sono sposati. Nessuno sapeva nulla, almeno tranne le persone vicine alla coppia, ma in realtà, ripeto, visto che va tanto di moda sposarsi in gran segreto, l'hanno fatto anche loro. E quindi adesso Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono marito e moglie.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi

0: serio e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Allora, c'è una buona notizia per Tiziano Ferro e Giorgia. La classifica radio elaborata di Ruan sulla settimana dal 24 al 30 aprile vede insidiarsi nella top 10 brani pronti a ritagliarsi un posto rilevante per la stagione estiva ormai alle porte. Quindi qua già stiamo parlando di tormentoni estivi nel quale Tiziano Ferro e Giorgia insieme a Samurai J e The Colors potrebbero essere tra i protagonisti, quindi molto probabilmente anche la nuova canzone di Tiziano Ferro insieme a Giorgia potrebbe diventare un tormentone estivo. E quindi li ascoltiamo su Radio Italia 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 183 in corrispondenza del comune di Bruino. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Allora facciamo gli auguri a Massimo Ranieri, che ha festeggiato il suo compleanno, ha spento 75 candeline, ma ricordiamo che è uno tra gli artisti che hanno venduto di più nel mondo, con esattamente 14 milioni di dischi, quindi è una cifra pazzesca. Quindi tanti tanti auguri a Massimo Ranieri.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte,

0: Massimo Ranieri che ha festeggiato il suo compleanno, l'abbiamo ascoltato con Perdere l'amore, adesso invece sentiamo il messaggio audio della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno Daviduccio del mio cuore, buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Oggi mi sento molto anni 80 perché sono reduce dal concerto di Tony Adley,
0: wow.
1: Quindi ti chiedo, per favore, mettimi una canzone degli Spandau Ballet.
0: Va bene.
1: Io ti auguro una bella giornata, anche se un po' grigia, e ti stringo tanto e forte fino a domani.
0: Grazie
1: del mio cuore, baci infiniti.
0: Ciao Lella, baci infiniti. E allora ascoltiamo gli Spandau Ballet.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, notizia di pochissimi minuti fa, diversi passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna alle 8:40. Sul posto, oltre al 118, è intervenuto il 118 per prestare soccorso ai vari feriti e contusi. Al momento non risultano feriti gravi. Ripeto, questa è una notizia che è stata pubblicata poco fa sul TGcom 24.
1: Radio Italia 1.

E tra i compleanni VIP c'è anche il compleanno di Elodie, che festeggia 36 anni. E c'è un'immagine molto molto bella, due sguardi complici che si incrociano, e la storia pubblicata su Instagram da Francesca Nuredini a celebrare per prima il compleanno di Elodie. Uno scatto in bianco e nero che le ritrae insieme, occhi negli occhi, diventato subito simbolo di un legame profondo e di un anno che per la cantante sembra avere un sapore diverso. Un dettaglio che accompagna i festeggiamenti per i suoi 36 anni, arrivati in una fase della vita in cui carriera e sfera privata sembra aver trovato un equilibrio nuovo. Quindi tanti tanti auguri a Elodie, bellissima questa immagine delle due ragazze che si guardano occhi negli occhi, ed è appunto l'augurio da parte di Francesca Nuredini a Elodie, che festeggia 36 anni.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:03.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio di spiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee, e restano altissime, sopra i $100 al barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid, l'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1-6-2 in soli 57 minuti. Per il numero 1 al mondo si tratta del 5° Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: pronti per la seconda ora in diretta su Radio Italia 1. E allora, visto che oggi è l'appuntamento dei compleanni VIP, compie 62 anni, proprio oggi il 4 maggio, Rocco Antonio Tano, in arte Rocco Siffredi, oggi festeggia 62 anni, chiamatelo pure il colosso di Ortona, è il nome che ha spostato i confini del porno internazionale, navigando tra regia, la produzione e il cinema d'autore. La sua è una vittoria della curiosità sul moralismo. Molto belle queste parole, insomma, lo conosciamo come attore. Lo conosciamo anche come regista e lo conosciamo perché comunque è un nome che ricorre spesso anche tra le chiacchiere che si fanno tra amici. Lasciamo perdere per quale motivo. Comunque oggi festeggia esattamente 62 anni, quindi tanti tanti auguri a Rocco Siffredi.
1: Quando

0: con Elisa Ricordi. Allora, un nuovo e tenerissimo arrivo ha conquistato la famiglia reale britannica e inevitabilmente anche i fan di tutto il mondo, perché il principe William e Kate Middleton hanno presentato sui social il loro nuovo cane, un dolcissimo cocker spaniel color cioccolato che ha già fatto innamorare il web. Si chiama Otto e proprio nel giorno del suo primo compleanno è stato mostrato ufficialmente al pubblico con un messaggio speciale. Ecco, benvenuto in famiglia Otto, oggi compie un anno. Con queste parole i principi del Galles hanno annunciato l'arrivo del cucciolo nella loro quotidianità. Nato un anno fa, Otto è già perfettamente inserito nella vita della famiglia reale. Ad accompagnare l'annuncio, una fotografia firmata dalla stessa Kate Middleton, che ha ritratto il piccolo Otto in uno scatto semplice ma elegantissimo, capace di mettere in risalto tutta la dolcezza di questo cagnolino che festeggia un anno.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Secondo me alcuni VIP si rassegnano alla fine, si rassegnano al fatto che in giro per le strade ci siano i paparazzi pronti a fotografare per esempio le uscite in famiglia, come è accaduto a Raul Bova e la sua attuale compagna Beatrice Arnera. Allora, sono già una famiglia.

fotografi mentre continuano a camminare in compagnia della figlia di 2 anni. Beatrice e Raul si conoscono dal 2021, quando hanno iniziato a lavorare insieme sul set di Buongiorno Mamma.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Novara si rallenta per un veicolo in fiamme, in corrispondenza dello svincolo Novara Sud, in direzione svincolo statale 211 della Lomellina. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 65 in corrispondenza del comune di Pieve Vergonte. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: annuncio di una separazione, una storia nata sotto i riflettori e conclusa quasi in punta di piedi, lontano dalle telecamere. Cristiana Anania ha scelto Instagram per rompere il silenzio e mettere fine alle voci, confermando la chiusura della relazione con Ernesto Passaro, conosciuto durante il percorso A Uomini e Donne. Quindi anche questa volta Instagram è servito, purtroppo in questo caso, invece a confermare la separazione di una coppia VIP.
1: Radio Italia 1.

0: Allora arriva questa notizia: Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi da cartelloni pubblicitari, pensiline dei tram e stazioni della metropolitana della capitale dei Paesi Bassi. I politici della città affermano che l'iniziativa mira ad allineare il paesaggio urbano di Amsterdam agli obiettivi ambientali del governo locale. Questi obiettivi prevedono che la capitale olandese raggiunga la neutralità carbonica entro il 2050 e che la popolazione locale dimezzi il consumo di carne nello stesso periodo.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Allora, pensate che avevano trasformato una Toyota in una Ferrari F355 GTS, sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. L'auto è stata sequestrata mentre il proprietario è stato denunciato e rinviato a giudizio. Ad eseguire l'operazione sono stati i finanzieri del comando provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla Ferrari in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Catanzaro. Quindi avevano escogitato, no, questa modifica, questo rifacimento del look di una Toyota per trasformarla in questa Ferrari F355 GTS per poi metterla in vendita.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul trapezio.

0: vite.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 11:01.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. A 3 giornate dalla fine, l'Inter di Chivu si laurea campione d'Italia per la 21esima volta. Decisiva la vittoria per 2-0 ai danni del Parma. Da Milano, Maurizio Pizzoferrato.
7: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. E Chivu lascia la scena ai suoi ragazzi.
8: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
7: Ma a promuovere il lavoro del 45enne tecnico rumeno ci pensa il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.
9: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
7: La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
6: Sugli altri campi, il Milan cade 2-0 in casa del Sassuolo, la Juventus pareggia 1-1 contro il Verona già retrocesso, pareggio, ma reti bianche anche tra Bologna e Cagliari. La 35esima giornata si chiuderà stasera con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner scrive la storia. A Madrid, l'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Sascha Zverev e diventa il primo tennista nella storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e allunga in testa al Mondiale. Sul podio, oltre a Kimi, anche 2 McLaren, Norris e Piastri. Siamo al volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte e rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri. Adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì, gara 3, con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. In chiusura il basket, penultima giornata di Serie A e primi verdetti. La Virtus Bologna batte Sassari 80-73, condanna i sardi alla retrocessione dopo 16 anni e si conferma in testa al campionato per la terza stagione di fila. Tra Cantù e Treviso termina 72-80 ed entrambe raggiungono l'obiettivo salvezza. È tutto dallo sport.
1: Radio Italia 1.

0: terza ora in diretta su Radio Italia 1 e tra poco andremo a curiosare nella casa, nella nuova casa di Nicole Olivieri, una villa da sogno, e devo dire che ragazzi è sicuramente uno spettacolo, no? Vedere questa villa e poi soprattutto riuscire ad entrare attraverso le immagini pubblicate sui social in questa stupenda casa.
1: Radio Italia 1.

0: della bellezza del nostro paese, dell'Italia. Ne sa qualcosa anche Mel Gibson, in giro per Lecce, l'attore e regista americano, due Oscar nel 1996, in Puglia per girare un nuovo film. Tra Gravina, Tarantina e Torre Guaceto ha deciso di fare una passeggiata nel centro storico di Lecce, in particolare ha visitato la chiesa di Santa Croce guidato dal parroco Monsignor Mauro Carlino, e Gibson è rimasto impressionato dalla bellezza della chiesa leccese, ma non solo, dalla bellezza appunto della splendida Puglia. Quindi ragazzi, ci sono le immagini che sono state pubblicate sui social, vediamo Mel Gibson con questo cappellino bianco, vestito casual, che gira per Lecce.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Mi affascina sempre leggere queste notizie. Allora, adesso degli scienziati avrebbero scoperto che l'esistenza di vita sulla Terra, quindi stiamo parlando di piante, animali, funghi, tutto quello che è vivo sul nostro pianeta Terra, nascerebbe tutto da un microbo di 2 miliardi di anni fa, che potrebbe essere l'antenato di tutta la vita sulla Terra. Quindi noi in realtà il nostro antenato, il primo antenato sulla Terra, è un microbo che vive nei fondali dell'oceano, profondità pazzesche. Ecco, questo microbo nel giro di 2 miliardi di anni si è poi evoluto nelle varie specie viventi che popolano il nostro pianeta.
1: Radio Italia 1.

Stavo cercando di capire se anche i blu sono invecchiati, ragazzi. No, perché uno dice, boh, io li vedo in foto, sempre uguali. Ma le scene immagine che secondo me è molto piccola, bisognerebbe ingrandire e andare a vedere se pure loro, ma secondo me sì, invecchiati in maniera molto interessante, a differenza del sottoscritto. Però, ragazzi, gli anni passano per tutti. Allora, a proposito di anni che passano, allora pensate che ricercatori dell'Università di Oxford hanno finalmente svelato un enigma archeologico che durava da 70 anni, riuscendo a identificare con certezza il contenuto misterioso di 8 antiche giare greche rinvenute in un santuario funerario presso Paestum. Grazie alle moderne tecniche di analisi chimica, quello che per decenni era stato classificato come grasso animale o vegetale contaminato si è rivelato essere invece del miele antico, conservato per oltre 2500 anni all'interno di questi contenitori di bronzo. Quindi praticamente la scoperta è che quello che loro pensavano fosse grasso animale o vegetale in realtà è miele contenuto in queste giare di bronzo, e il miele si è conservato per 2500 anni.

0: Stavo leggendo qualche notizia anche sul grande fratello VIP. Nelle ultime ore la casa è stata animata dalla discussione, dai toni molto accesi tra Marco Berri e Francesca Manzini. Discussione arrivata dopo una serie di confidenze dell'imitatrice all'illusionista in merito alla propria situazione familiare. I toni si sono poi trascesi. Berri ha accusato Manzini di aver riportato frasi da lui mai pronunciate e poi si è scagliato contro di lei dicendole di stare zitta, utilizzando poi dei termini non proprio carini. E poi dal suo canto Francesca Manzini ha innescato una crisi sostenendo di avere paura di Berri e di aver vissuto tramite quella lite momenti molto difficili del proprio passato. Insomma, c'è una situazione abbastanza complicata, tant'è che poco fa era arrivata la notizia che Marco Berri avrebbe voluto lasciare appunto il grande fratello, forse anche Francesca Manzini. E comunque ragazzi, sicuramente poi cercheremo di capire meglio, no, nelle prossime ore come si è evoluta questa situazione.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, stavamo cercando notizie inerenti proprio al grande fratello VIP, se ci sono delle novità. Al momento non si sa nulla, sicuramente la situazione poi è tornata alla normalità, tra virgolette, quindi vedremo poi nelle prossime ore cosa in realtà sia accaduto all'interno della casa. Allora, poi sicuramente avremo anche modo nei prossimi giorni di dare uno sguardo alla situazione meteorologica, perché stamattina ho letto che avremo una settimana piuttosto bizzarra, per poi lasciare spazio finalmente a un po' di caldo e a cielo sereno, almeno in gran parte del Piemonte.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: E con questa canzone si chiude l'appuntamento del mattino. Tornerò e torneremo sempre insieme, come ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 9 sino a quasi mezzogiorno. Vi auguro uno splendido lunedì.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Prioritario rafforzare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Queste le parole di Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, citando in particolare il nodo dei flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Sul posto i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Sul tavolo anche il conflitto in Ucraina e la crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Intanto il ministro della difesa Crosetti a Washington per tentare una ricucitura almeno parziale con gli Stati Uniti dopo le sortite di Trump che prospettano, oltre a nuove sanzioni contro le produzioni europee, ritiro parziale dei propri militari dalle basi nel vecchio continente. Il ministro punta anche alla conferma degli aumenti delle spese italiane per la difesa messi a rischio dagli effetti del conflitto medio orientale. Critiche ma stabili le condizioni dell'ultimo 81enne ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ricoverato in ospedale secondo quanto reso noto dal suo portavoce, che non ha precisato le cause del ricovero. Figura controversa della vita politica recente americana, stretto collaboratore di Donald Trump, che ne ha voluto tessere le lodi su Truth. Giuliani lo scorso settembre aveva avuto un incidente stradale nel New Hampshire, riportando la frattura di una vertebra e altre lesioni. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchellin, trasferta con il suo gruppo punk. L'oggetto sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Sport, volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte in rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme dalle 12 alle 13 e da lunedì a venerdì in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo, le mie amate rubriche e poi anche ovviamente le interviste. Mercoledì sarà qui un'artista a cui tengo molto, ci parlerà del suo progetto e sarà qui in studio con noi, quindi mi raccomando sempre sintonizzati. E adesso arriva Miley Cyrus e ce l'ascoltiamo su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

Miley Cyrus, bellissima in questa Secrets, che secondo me è veramente un valore aggiunto, molto molto bella, e ovviamente contenta di averla ascoltata con voi su Radio Italia 1. E adesso una notizia sicuramente curiosa, ecco, su questo non potete assolutamente avere dubbio, perché curiosa è curiosa, e questa storia è balzata chiaramente agli onori della cronaca per le misure estreme adottate per controllare il compagno, quindi vi parlo, che poi è diventato marito, vi parlo di questo Steve Wood, marito di colei che è stata etichettata come la donna più gelosa del Regno Unito, Debbie Wood, 54 anni. Allora, lei sottopone regolarmente il marito ad un test della verità per capire se ha qualche scappatella. Allora, la donna però soffre di una malattia di cui non conoscevo neanche l'esistenza, nota come sindrome di Otello. Allora, questa sindrome di Otello, che è un disturbo che porta il paziente malato ad essere geloso in maniera più che ossessiva di chiunque, ma di chiunque, quindi non solo del marito, ma anche di familiari, amici, eccetera. Debbie controlla in maniera compulsiva il partner, frugando nelle sue mail, nel computer, soprattutto nel suo cellulare, alla ricerca di SMS compromettenti. Le sue misure di controllo, ecco, ha prima regalato a Steve tre console Xbox, con la speranza che poi il consorte non esca proprio più di casa, quindi dice: attaccati all'Xbox, te li regalo tre. Ma soprattutto ha acquistato una macchina della verità, cioè questo proprio rasenta il ridicolo, dove il povero marito dovrà poi sottoporsi regolarmente per provare la sua innocenza quotidiana. Un tantinello eccessivo, diciamo, però se questa è una patologia ed è stata diagnosticata ovviamente dal personale competente, non lo so, la cercheranno di gestire in qualche modo, perché viene da dire, poi ho visto anche i commenti, no, sotto l'articolo, povero marito, però è anche vero che poi accetti, nessuno ti ha obbligato ad accettare questa cosa, e magari l'hai accettata capendo che insomma la tua compagna e tua moglie, diciamo così, ha proprio dei problemi, delle patologie, ecco. Vabbè, se vi va di farmi sapere cosa ne pensate, potete farlo al 347 049 3131.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Fabri Fibra con Vivo su Radio Italia 1, sono le 12:23. Allora sì, il tempo fuori non è un granché, sembra ovviamente non sia un granché, però ecco, la cosa più brutta secondo me è che le temperature si sono un po' abbassate. Allora, notizia curiosa, un uomo ha scommesso $50,000 che qualcuno avrebbe invaso il campo. Stiamo parlando, vi contestualizzo, del Super Bowl. Quindi lui stesso, a quel punto ovviamente furbamente è entrato in campo e ha vinto $374,000, e pensate, ha pagato solo una multa di $1,000. Vabbè, quella multa sicuramente l'avrà pagata perché ha invaso il campo. Quindi 50,000 puntati su qualcosa di assurdo, quindi entrare in campo, pensate, al Super Bowl, perché voglio dire, ci va anche un attimo di faccina per farlo, ed è finita così. $374,000 sono tanti, ha pagato la sua multina ed è tornato a casa insomma con le saccocce piene, come si suol dire. Va bene, ogni tanto però voglio dire bisogna giocare d'astuzia. Lui ci è riuscito e ha pure vinto un po' di soldini, un bel po' di soldini.

Allora, questa mi ha fatto veramente sorridere, però è un test, potrebbe servire a tanti là fuori. Allora, su All Fame, pagina che seguo molto molto volentieri perché è interessante davvero, su Instagram, allora vi parlo di questo, non so neanche io se dire che è un trend, ma si chiama Bird Theory. Ho visto un uccellino, dillo al tuo partner e vedi come reagisce. Questa si chiama Bird Theory e può aiutare a capire se c'è ancora intesa fra voi. Allora, praticamente sta girando questa cosa, che ho visto un uccellino, potrebbe sembrare una frase qualsiasi detta senza pensarci troppo mentre si cammina o si è seduti su una panchina al parco, eppure proprio in queste quattro parole potrebbe nascondersi un significato molto più grande. E da qui che nasce la cosiddetta Bird Theory, che è la teoria dell'uccellino diventata virale sui social, ma nata da un concetto psicologico pensato per misurare proprio la connessione emotiva della coppia, dei partner. L'idea è semplice: prova a dire al tuo partner ho visto un uccellino e osserva la sua reazione. Ti guarda, segue il tuo sguardo, ti fa delle domande sull'uccellino in questione, oppure resta distratto magari con gli occhi sul telefono e liquida tutto con appena accennato. In quella risposta c'è molto più di quanto sembri. Secondo gli studi dello psicologo John Gottman, questi piccoli momenti sono chiamati beads of for connection, ovvero richieste di connessione. Non servono grandi gesti per capire come si sta in una relazione, sono proprio questi micro scambi quotidiani a darci un quadro della situazione. Quando il partner risponde con interesse anche solo per pochi secondi, sta dicendo ci sono, ti vedo, mi importa di quello che stai condividendo. Quando invece ignora o minimizza, il messaggio opposto, anche se non è intenzionale. Nel tempo la differenza è enorme, perché le coppie più solide, almeno secondo questo articolo che si basa sullo studio, le coppie più solide tendono a rispondere positivamente alla maggior parte di queste richieste, costruendo un flusso continuo di attenzione e presenza. Al contrario, quando le risposte mancano o sono distratte, si crea una serie di piccole interruzioni che sommate possono poi portare a una distanza emotiva sempre più difficile da colmare. Il punto non è l'uccellino, ovviamente, è quello che rappresenta, quindi il desiderio di condividere un momento, per quanto insignificante possa sembrare, perché proprio nell'ordinario che si costruisce l'intimità. Vero, parole sante. Quindi mi raccomando, da oggi andate dal marito, dalla moglie, dal vostro compagno o compagna, dal vostro partner o la vostra partner e dite: oggi ho visto un uccellino. Fatemi sapere cosa avranno risposto. La tua

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRCAT che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: su Radio Italia 1. Allora vi racconto questa ultima storia curiosa di oggi. Allora, nel 1991 un uomo acquistò un terreno e per decenni... Allora vi faccio sentire questa.
1: Radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
0: Ecco, così è andato in onda questo promo di Fast Media e così è scappato per sbaglio. Allora, nel 91 questo uomo acquistò un terreno e per decenni non fece nulla, nessuna visita, nessuna costruzione, nessuna modifica. Anni dopo tornò sul posto e trovò qualcosa di incredibile. Ad attenderlo una casa completamente costruita dal valore di circa 1,5 milioni di dollari, sorta proprio sul suo terreno, senza che lui però ne sapesse nulla e soprattutto senza il suo consenso. Allora, in qualche modo i permessi erano stati approvati, i costruttori erano entrati in azione e un'intera abitazione era stata completata su una proprietà che però legalmente non apparteneva a loro. I controlli sui titoli di proprietà avevano fallito, la supervisione aveva fallito e anche l'applicazione delle regole aveva fallito. Ora il legittimo proprietario si ritrova intrappolato in un incubo legale, costretto a lottare non solo per riavere il proprio terreno, ma anche per decidere il destino di una casa costosa che non avrebbe mai dovuto esistere. Quindi un caso così assurdo da sollevare una domanda ancora più grande: come è possibile che un errore da milioni di dollari possa accadere davvero? Eppure è successo davvero. Per la serie Notizie Curiose dall'Italia e dal Mondo, questa lo è sicuramente.
1: Radio Italia 1.
2: Quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio con Mezzo e Verità chiude lo spazio, il nostro spazio di tutti i giorni, quello che viviamo dal, almeno con me, dalle 12 alle 13 ogni giorno, da lunedì a venerdì. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro buon pranzo, vi do appuntamento a domani ricordandovi la rubrica con Cristina Saglietti e Contemporaneo Food per dei consigli utili e contemporanei per noi che insomma si corre tutti i giorni, ricette insomma con che ci chiaramente aiutano a gestire bene, molto bene, con rispetto le materie prime e soprattutto per fare insomma per fare veloce, perché il tempo è quello in cui si corre, quello che stiamo vivendo. E quindi vi ringrazio, a domani, dalla Mucchi è tutto, ciao.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz, negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre 2 mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti e evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
2: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8:40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Lorenzo Villanetti.
4: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1-6-2, due soli set che valgono all'azzurro il 5° Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
5: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile, ma ha dato tanto sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
2: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, in onda fino alle 15. Si torna insieme in diretta, di nuovo è in compagnia con il gossip è servito anche al mese di maggio, è il primo appuntamento del mese, visto che insomma ci eravamo salutati giovedì scorso, 30 di aprile, di nuovo insieme allora per affrontare le due ore iniziali di questa settimana. Un buon inizio di settimana a tutti voi, tante le notizie dal mondo dello spettacolo da raccontare in diretta con me Federico fino alle 15 e anche da commentare naturalmente attraverso il 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, in formato di testo ma anche attraverso i vostri audio. Potete anche richiedere le vostre canzoni preferite, come preferite, quello che volete, noi siamo qui a tenervi compagnia. Dopo di me Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18, dalle 18 alle 20 ci sarà anche Sergio Medito per Gossip Play, ma ora un pizzico di pubblicità prima di iniziare e poi via alla musica di Eddie Brock.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: La tua

0: Non è mica te, è di Brock. Con lui abbiamo iniziato il nostro gossip e servito quest'oggi. Allora, non si placano, proprio di gossip, quelli che circolano e circondano soprattutto la fine repentina di questa storia d'amore tra Raffaella Ficco e il calciatore dell'Avellino Armando Izzo. Ma ora sono arrivate anche le parole finalmente di lui, che si definisce single. È così a mettere un punto forse definitivo, a chiarire la situazione, a frenare ogni possibile voce, a chiudere a sorpresa la relazione annunciando la sua scelta tramite i social. Era stato proprio il calciatore che pochi mesi prima aveva lasciato la moglie e madre delle sue due figlie per la girl con cui stava anche aspettando un bambino, gravidanza purtroppo non portata a termine da Raffaella Fico. Un amore che è andato a mille all'ora, evidentemente, che si è acceso ma anche consumato alla velocità della luce, lasciando non solo la showgirl spiazzata dalla decisione di Izzo, ma anche molti fan così un po' interdetti, gli stessi che continuano a seguire questi avvistamenti e rumors che dilagano in rete nella speranza che i due tornino insieme. L'ultimo gossip aveva prepotentemente riacceso questa speranza, visto che i due erano stati avvistati con tanto di foto social a documentare le voci nello stesso luogo e allo stesso momento. Avevano infatti partecipato al ricevimento di comunione della figlia di amici comuni, un'occasione che poteva anche così rappresentare, no, un momento di primo timido avvicinamento dopo la rottura. Sebbene i due siano stati invitati e abbiano raggiunto l'evento autonomamente, non era così improbabile immaginare che una volta trovatisi così vicini i due ex abbiano potuto parlare. Ma a spegnere comunque ogni speranza sono arrivate le parole l'altro giorno di Armando Izzo, che suonano davvero inequivocabili. Oggi parlo da uomo prima ancora che da persona pubblica, chiedo rispetto per me, per la mia vita, per le mie scelte, ha scritto in un chiaro messaggio social. In questo momento voglio vivere la mia condizione da single con serenità, senza pressioni, senza interpretazioni, senza intrusioni. Armando Izzo dunque conferma l'addio a Raffaella Fico e per il momento si professa single e sereno. I fan dell'ex coppia quindi si dovranno mettere l'anima in pace, come si dice.
1: Radio Italia 1.

Loser, Sophie and the Giants qui su Radio Italia 1. E allora c'è anche questa faida familiare da raccontare, un botta e risposta che dalla TV si sposta poi sul mondo dei social. Lo scontro familiare tra Romina Power e Albano, iniziato a Belve, proseguito a Domenica Inn, nelle ultime ore si è trasferito su Instagram, dopo quanto dichiarato allora da Romina nello studio di Francesca Fagnani riguardo alle presunte mancanze dell'allora marito in occasione della scomparsa della loro figlia Ilenia Carrisi. Nel cantante di Felicità si sono accesi risentimento e dolore, tanto da spingerlo a replicare all'ex moglie dal salotto di Mara Venier, quando ieri pomeriggio Albano ha voluto sottolineare di non essere mai stato assente e soprattutto di non aver mai anteposto il lavoro alla ricerca della figlia. Questa frase è da schiaffo, una pugnalata nel cuore, ha replicato Albano. In quelle notti a New Orleans chi andava in giro con l'ispettore? Ci andavo io, sono andato in macchina nei posti più trucidi, in mezzo alla delinquenza dove spacciavano, perché allora spari queste cose alle mie spalle? Si è chiesto ancora Albano, per poi concludere con un appello: Romina, non ammazzarmi, non me lo merito. Parole che a loro volta hanno spinto Romina e il figlio Iari Carrisi a prendere quella che appare come una posizione, quindi una risposta nei confronti di Albano. Romina Power ha condiviso due foto nelle sue storie Instagram. Nella prima appare insieme alle figlie Romina e Christel, nella seconda con uno dei nipotini, un gesto che sembra voler sottolineare la sua presenza come nonna, il sostegno alle figlie, anche perché nella didascalia sottolinea proprio questo: una domenica con le mie figlie e nipotino condividendo pensieri profondamente semplici. Iari invece ha pubblicato una foto dei suoi genitori insieme nel 1979, accompagnata da queste parole: grazie a Dio adesso esiste internet e i social e non sono più soggetto alla stampa. Detto ciò, vi riporto al discorso musicale. All'immagine era infatti associata una canzone da lui remixata. A Domenica Inn però Albano ha trovato spazio anche per parlare dell'altra metà della sua famiglia, anche se l'ex moglie Romina è in qualche modo coinvolta, cioè quella costruita poi con Loredana Lecciso. Sì, perché se Romina Power ha rivelato di non essersi più innamorata dopo di lui, Albano ha ritrovato l'amore anni fa con Loredana Lecciso e dalla loro relazione sono nati due figli, Jasmine e Albano Junior. Carrisi ha lanciato un durissimo atto d'accusa contro le fan più accanite dell'ex moglie. Il cantante ha denunciato una vera e propria persecuzione a livello mediatico ai danni della compagna Loredana Lecciso, definita una guerriera, e della figlia Jasmine. L'appello e il monito di Albano sono questi: ma cosa ha questa gente nel cuore? Perché agite alle spalle? Venite di fronte a me, vi conosco una per una, non vi ho ancora denunciato ma lo farò. I miei figli hanno diritto a una vita sana, non devono essere attaccati da voi, e che non c'entrate niente con la mia vita, siete un manipolo di gentaglia, ha detto Albano, e so perfettamente chi siete, vi vengo a prendere uno per uno, ha detto in maniera molto molto arrabbiata anche il cantante.

0: Beat Yourself Up insieme a Charlie Puth su Radio Italia 1. Tornano ad addensarsi anche delle nubi sopra una delle coppie più amate del panorama social italiano, parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i cosiddetti prelemi, che sono nuovamente al centro di alcune indiscrezioni che così vorrebbero il loro legame in una fase di profonda difficoltà. Riaccendere la miccia è stato l'ex direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che attraverso i suoi canali social ha riferito di aver appreso da fonti vicine alla coppia la notizia di un momento buio che i due starebbero proprio attraversando. Non è la prima volta che la stabilità di questa coppia viene messa però in discussione. Già nelle scorse settimane, durante un'intervista rilasciata Verissimo, Pierpaolo Pretelli aveva ammesso l'esistenza di normali fluttuazioni nel rapporto. Viviamo momenti di alti e bassi tipici delle relazioni di lunga durata, ma è tutto nella normalità, non c'è alcuna rottura all'orizzonte. In quell'occasione però Pierpaolo aveva assicurato che se i due non si mostravano più sui social era per proteggere la propria privacy familiare e il figlio Kian. Eppure la smentita non basta, le voci di crisi corrono ancora e Pierpaolo Pretelli, di fronte al pubblico nuovamente perplesso, che fa? Ha deciso di intervenire di nuovo. La risposta di Pretelli è arrivata proprio nella giornata di venerdì 1 maggio, anche se non in forma ufficiale. Ospite nella puntata della Vita in Diretta, l'ex velino ha affidato la sua replica a un video registrato nei corridoi degli studi della Rai, e nel filmato Pretelli è apparso intento a mimare il gesto dell'ascolto, portandosi la mano all'orecchio con un'espressione così sarcastica, un segnale chiaro volto così a derubricare, come si dice, le voci di crisi a semplice chiacchiericcio senza fondamento, smentendo di fatto quanto detto da Roberto Alessi. Diverso l'atteggiamento di Giulia Salemi, l'influencer ha scelto infatti la linea del silenzio assoluto.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Yeah.

0: Shakira e Belé con Algo Tuo. Allora, su Radio Italia 1 ci occupiamo anche di un annuncio a sorpresa. È arrivato nella serata del 2 maggio, sabato, che ha ufficializzato il matrimonio tra Gianluigi Gigio Donnarumma e la storica compagna Alessia Elefante. Il portiere azzurro ha scelto l'ironia per comunicare il grande passo ai fan. Abbiamo firmato un contratto a tempo indeterminato, ha scritto a corredo di uno scatto che ritrae la coppia sorridente in abiti eleganti ma informali. La proposta di nozze era arrivata nell'ottobre del 2024 sotto l'ombra della Tour Eiffel, ma i dettagli sulla cerimonia sono rimasti proprio segreti fino all'ultimo. Nelle foto pubblicate Alessia indossa un completo bianco con pantaloni a palazzo e cappa in tulle, mentre Gigio Donnarumma ha scelto un doppio petto color tabacco. Sullo sfondo un tavolo decorato con fiori e candele bianche e rosa che suggerisce un ricevimento intimo e curatissimo. Il sì va a coronare una storia iniziata nel 2016, entrambi originari di Castellammare di Stabia. I due si conoscono fin da ragazzini, lei interior designer, lo ha seguito prima a Milano, poi nel 2021 a Parigi. La coppia ha già un figlio, il piccolo Leo, nato nel 2024, e con questo rito celebrato lontano dai riflettori Donnarumma e l'Elefante blindano quindi un legame che dura ormai da 10 anni.
1: Radio Italia 1.

0: Emma Marrone con Arcomi Vaccipiano, e così abbiamo accontentato, lo salutiamo, il nostro amico Sandro dalla Sardegna. Ciao Sandro, buon inizio di settimana anche a te. Arriviamo al momento della nostra pausa caffè, anche in questo istante, le 13:57 i minuti. Ripartiamo tra qualche canzone senza interruzioni, naturalmente con tutte le ultime novità dal mondo dello spettacolo. State con noi.
1: Radio Italia 1.

0: L'Optex, la sua Vorrei, è la canzone che ci riporta insieme in diretta dopo la nostra pausa caffè, la piccola pausa tra la prima e la seconda ora. Ripartiamo perché di notizie ne abbiamo ancora un bel po' da raccontare da qui fino alle 15 al Gossip è Servito in diretta su Radio Italia 1. Vi ricordo anche il 347 049 3131 per tutti i vostri messaggi attraverso WhatsApp in formato di testo e anche audio. E ora Taylor Swift con Elizabeth Taylor.
1: Radio Italia 1.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Milano brucia e ancora non lo sa.

0: Regola Milano insieme ai Delta V da Milano direzione Versilia, eh? Non c'è pace sotto il sole della Versilia, Forte dei Marmi, da sempre buon ritiro dei VIP, si è trasformata in un campo minato di pettegolezzi però. Motivo qual è? Beh, la presenza simultanea di due ex, Chiara Ferragni e Fedez. Chiara Ferragni ha scelto il lusso dell'hotel Augustus, ma l'operazione sembra aver trovato qualche ostacolo di troppo, come sottolineato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Infatti la struttura è stata costretta a limitare i commenti sui suoi canali social, un segnale inequivocabile. L'ondata di reazioni contrastanti degli utenti non accenna a placarsi, sollevando seri dubbi sull'effettivo ritorno d'immagine anche per lo storico hotel. Chiara Ferragni cerca insomma relax al bagno Alcione, ma l'ombra del passato e del presente dell'ex marito aleggia su ogni sua storia su Instagram. Dall'altra parte del Forte dei Marmi il clima è decisamente diverso. Fedez cammina a passo spedito verso il suo futuro, lo fa accanto alla stilista Julia Honegger, classe 2002, la notizia che ha cambiato radicalmente gli equilibri ormai di dominio pubblico. La coppia aspetta un figlio, un evento che scava un solco profondo con il passato dei Ferragnez. Per Fedez si tratta del terzo figlio dopo Leone e Vittoria, e questa nuova paternità sembra avergli imposto una linea di riservatezza finora, lo diciamo, sconosciuta. Chiara Ferragni del canto suo non resta a guardare, al suo fianco c'è ormai stabilmente José Hernández, il manager colombiano, che sembra averle ridato quella serenità perduta tra aule di tribunale e Pandori. La loro relazione ufficializzata a marzo di quest'anno è il suo scudo contro le provocazioni del destino.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

Gennaio 2016, la canzone dei Tiro Mancino. Parlando sempre di Chiara Ferragni, in un momento in cui la sua strategia di comunicazione sembra voler blindare ogni singola mossa, il silenzio di fronte alle recenti dichiarazioni a belve di Elena Santarelli fa rumore. A far notare il dettaglio è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che scrive così: mentre l'imprenditrice prosegue il racconto social della sua nuova vita tra vacanze e omaggio, look ricercati e la presenza del nuovo compagno José Hernández, molti si chiedono come mai il suo ufficio stampa, solitamente reattivo a ogni minima critica, questa volta abbia scelto la via del mutismo. Fa sapere Gabriele Parpiglia, che poi lancia anche un'ipotesi precisa. Secondo quanto riportato a Gabriele Parpiglia, il motivo del mancato contrattacco della Ferragni e del suo ufficio stampa, insomma, non sarebbe una semplice scelta di stile, ma una mossa strategica dettata dalla prudenza. Il timore dell'influencer sarebbe legato all'esistenza di uno scambio di messaggi privati con la Santarelli, inerente proprio alla

0: delicata questione della beneficenza. La Ferragni temerebbe che, alimentando questa polemica, questo scambio possa diventare di dominio pubblico, sollevando un nuovo polverone proprio mentre sta cercando faticosamente di ricostruire la propria immagine dopo le note vicende giudiziarie. È meglio dunque, secondo il retroscena, continuare a narrare una quotidianità perfettamente imperfetta piuttosto che rischiare un nuovo scontro frontale. Ma facciamo un passo indietro. Qual è la scintilla, no, che ha riacceso il caso? Beh, tutto nasce dall'intervista di Elena Santarelli nel programma di Rai 2 Belve, ospite di Francesca Fagnani. La showgirl non ha usato giri di parole per commentare le recenti vicende che hanno coinvolto la Ferragni nell'ambito delle attività caritatevoli. La Santarelli, da sempre molto attiva e sensibile sul tema della raccolta fondi per la ricerca medica, specialmente per la guarigione dei tumori pediatrici, ha lanciato delle accuse pesantissime, sottolineando come la gestione di certe operazioni possa danneggiare l'intero settore della solidarietà. Durante il faccia a faccia con la Fagnani, la Santarelli ha espresso il suo disappunto per il modo in cui il confine tra profitto e beneficenza sarebbe stato valicato, lasciando intendere un profondo senso di delusione personale oltre che professionale. Ma Chiara Ferragni al momento ha preferito non replicare.
1: Radio Italia 1.

Federica Abbate con Hooligan. Allora, basta poco se vogliamo che la prima serata di Rai 1 cominci alle ore 20:55. È un sogno, eh? Esordisce così Nino Frassica sui suoi profili social, il comico siciliano, pur scegliendo la strada a lui consueta, no? Dell'ironia, prova comunque a fornire una soluzione a un problema che ormai da settimane è finito al centro della scena mediatica, cioè il prime time di Rai 1 e Canale 5, che inizia ormai alle 22, complice lo slittamento di orario di Affari Tuoi, la ruota della fortuna tra proteste del pubblico, dei produttori, ma anche dei volti televisivi, fino al TG1 delle 13:30. Tutto come prima, così spiega Nino Frassica nel suo post, e poi snocciola i suoi tagli da editor di palinsesto, insomma, di 10 minuti alla Volta Buona di Caterina Balivo, la vita in diretta di Alberto Matano tagliata di altrettanti 10 minuti, l'eredità, il quiz di Marco Liorni, stessi minuti in meno, e lo stesso discorso per i pacchi di De Martino. Essendo registrato, rimane la stessa durata per Il Paradiso delle Signore. I 5 minuti di Bruno Vespa se li fa a Porta a Porta. Rinunceremo volentieri, scrive Frassica, un gossip in meno, un dolore in meno, niente 5 minuti di Bruno Vespa e un pacco in meno, ma la prima serata inizia alle 20:55. Questo, insomma, il suo resoconto. Lo sfogo del comico si va ad aggiungere comunque a quello di Luciana Littizzetto. Oltre all'appello dei produttori televisivi, Rai 1 e Canale 5 hanno deciso di intervenire, ma senza ridurre le galline dalle uova d'oro, cioè gli access prime time, dove la sfida tra De Martino e Scotti è agguerrita, ma trasmettendo non due episodi di fiction a serata, passando da un totale di 2 episodi della durata di 100 minuti alla messa in onda in pratica di un episodio da 50. Se il prime time parte molto tardi, non finisce però a mezzanotte, permettendo alle aziende di risparmiare e spalmare i propri prodotti quindi su più giorni. Tornare indietro è una riflessione che la Rai sta facendo. I format europei di intrattenimento e di fiction sono più brevi di quelli che adottiamo in Italia, per questo la Rai sta iniziando con delle sperimentazioni. Già la fiction Roberta Valente, Notaio in Sorrento, sarà trasmessa in un formato in linea con gli standard europei. Ai produttori sia di fiction sia di intrattenimento sarà richiesto l'impegno per contenuti più agili, ha dichiarato l'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi al Sole 24 Ore. Roberta Valente, Notaio in Sorrento, in onda con un solo episodio, ha ottenuto 3.423.000 spettatori col 19,7% di share, numeri in linea con le precedenti puntate. Vedremo se anche questa sera i Canale 5 con i Cesaroni in onda con un solo episodio dalle 22 dopo la ruota della fortuna avranno più o meno gli stessi dati di ascolto.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.
6: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
7: no, nel senso lato,
6: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
7: Devi darmi tempo.
6: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: introvabile.
1: Introvabile è la canzone di Bresh. Tornando alle questioni di Casa Rai, c'è il piano immobiliare che è parte integrante del piano industriale, serve per non dismettere immobili ma per costruire il futuro della RAI, che è un patrimonio immobiliare da 750.000 metri quadri su tutto il territorio nazionale. L'età media è 40 anni in termini di sostenibilità economica, ma anche di complessità gestionale rischia di non essere più coerente. A regime il piano porterà risparmi per oltre 10 milioni all'anno, dice Giampaolo Rossi in un'intervista al Sole 24 Ore. Quindi nessun dietro front, nessun rallentamento sulle scelte, nessuna valutazione aggiuntiva, insomma il teatro delle vittorie, luogo simbolo, no, del servizio pubblico e degli show evento della televisione pubblica, sarà venduto. Non sono bastati gli appelli tra gli altri di Renzo Arbore e tra gli ultimi quelli di Rosario Fiorello. Nei giorni scorsi lo showman siciliano con il sodale Biggio si era recato proprio davanti al Teatro delle Vittorie affiggendo cartelli con scritto "questo teatro non si dovrebbe vendere", aveva lanciato un appello ai colleghi e alle istituzioni. Ho trovato il dibattito in parte surreale, dal Teatro delle Vittorie al teatrino della retorica il confine è stato molto labile. Nessuno nega il valore affettivo e storico del luogo, ma è un teatro degli anni 40 dentro un condominio acquistato negli anni 60 e trasformato in studio televisivo, non risponde più agli standard produttivi. Tenerlo, spiega sempre Giampaolo Rossi, significherebbe spendere 14 milioni, 7 per ristrutturarlo e 7 per la mancata vendita. Il ministro della cultura Giuli aveva mostrato aperture rispondendo a Fiorello: faremo tutto il possibile, ora conteremo i pochi piccioli a disposizione del ministero e parleremo con la RAI, se riusciremo potremo realizzare un grande teatro sinfonico con Beatrice Venezin alla direzione. Lo showman aveva poi replicato dicendo: a noi piacerebbe anche un teatro per il varietà intitolato a Pippo Baudo. Benissimo, se il Ministero della Cultura o altri enti vorranno acquistarlo, la RAI metterà a disposizione materiali, scenografie, teche, ma non si può chiedere alla RAI di diventare Digital Media Company e insieme incatenarla a una dimensione museale, ha detto l'amministratore delegato della RAI.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Come si fa a sopravvivere alla

0: classica.
1: Musica classica, Giusy Ferreri a portarci i saluti finali per il nostro primo appuntamento di questa nuova settimana insieme su Radio Italia 1. In diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, con me Federico, al Gossip è servito, tra pochissimo le news, gli aggiornamenti della nostra redazione e poi 3 ore insieme a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo. Dalle 18 alle 20 vi ricordo anche l'appuntamento con Sergio Medito per Gossip Play. Io mi fermo qui, allora ci risentiamo domani, passate un buon pomeriggio su Radio Italia 1. Ciao ciao! La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montana, lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelin si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. E Giorgia Meloni, come dicevamo, è a Yerevan per l'ottavo vertice della comunità politica europea. La Presidente del Consiglio ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire ma di prevedere le crisi dopo la pandemia e la guerra in Ucraina e ha indicato come priorità un maggiore dialogo con il Mediterraneo, snodo cruciale su migrazioni, energia e sicurezza. L'immigrazione incontrollata, secondo Meloni, è anche una minaccia ibrida, pesa su finanze pubbliche, lavoro e competitività. Per la prima volta presente al vertice della CPE anche il primo ministro canadese Carney e partecipa anche il presidente ucraino Zelensky che, arrivando nella capitale armena, ha dichiarato pronti a negoziare con Mosca. La premier Meloni nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Ieri Trump aveva annunciato l'avvio di una missione per assistere e liberare le navi bloccate nello stretto. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. L'esercito di Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nel sud del paese. Intanto Hezbollah ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. Ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione, lo ha ribadito stamane il Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'esercito in occasione del 165esimo anniversario dalla Costituzione. E all'indomani dell'ennesimo trionfo di Yannick Sinner, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale anche gli azzurri e le azzurre vincitori l'anno scorso della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e a Parigi, le parole del capo dello Stato. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.
3: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Solbarra, buon lunedì 4 maggio, le 15.08, pronta, prontissima per passare con voi le prossime 3 ore di diretta fino alle ore 18, dal lunedì a venerdì, come sempre, socializzando con la Simo, andrà a curiosare nelle pagine social official dei nostri pipponi per vedere un po' che cosa avranno combinato, ne parleremo insieme, argomenteremo insieme, ascolteremo e leggeremo i vostri messaggi, ma soprattutto ascolteremo la bella musica come quella che sta arrivando, perché arriva Ernia con la sua Per Te.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

ci piace tantissimo questa canzone e la potete richiedere proprio al numero preziosissimo che sto per dirvi, per lanciarvi, che è il 347-049-3131, prezioso perché è il numero di WhatsApp di Radio Italia 1 con il quale potete interagire con noi, ovviamente ascoltare le vostre canzoni preferite, quindi richiedere, argomentare sulle news e fornirci voi anche il link di news curiose. Quindi noi li stiamo già ascoltando e vedendo i vostri messaggi di questo lungo ponte che avete fatto, di questi 3 giorni, siete andati tutti al mare, che meraviglia ragazzi, adesso andiamo a rispondere anche a tutti voi. E tra poco parleremo di Vasco, beh ovviamente si sta per avvicinare il suo tour, quindi non si può non parlare di Vasco Rossi, a fra poco.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Lady Gaga, Broadway, l'avete visto in questo weekend Il Diavolo Veste Prada 2, avete visto il film di Michael Jackson, era il tema, erano i temi principali della scorsa settimana, quindi molti di voi ci stanno scrivendo che bello, sì, ma andrei a vederlo più volte, e andate al cinema più volte, perché andare al cinema fa veramente tanto tanto bene, ma fa bene anche andare a vedere i concerti, siamo agli sgoccioli praticamente, i fan di Vasco Rossi sono in fibrillazione per questo Vasco Live 2026, e ci sono anche delle anticipazioni fornite proprio dal nostro rocker che aumentano ancora di più l'entusiasmo, un tuffo negli anni 80 con qualche chicca, proprio sicuramente Vasco andrà a ripescare in qualche album degli anni 80, sui social in questi giorni ho voluto anche ricordare il grande Alex Zanardi che è scomparso il 1° di maggio all'età di 59 anni e poi ha raccontato appunto che cosa, un pochettino di quello che potrebbe succedere nel suo tour e ci ha appunto svelato che ci saranno delle chicche, queste sorprese che appunto arriveranno dagli anni 80, quindi andremo tutti a sfogliare un po' quali saranno gli album di Vasco degli anni 80 e quale canzone potrà fare. Mi raccomando, fateci sapere se andrete alla data zero al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati. Allora, prima di andare a parlare degli Oscar e delle nuove regole dell'Academy, vado a salutare una nostra radicale unica che è al 347-049-3131. Mi dice: sì, ma siccome sono andata a vedere il concerto di Blanco e mi è piaciuto tantissimo, sono andata a vedere il concerto di Elisa e mi sono divertita tanto, ti vorrei chiedere la loro canzone che hanno cantato insieme, che si chiama Ricordi, e noi te la facciamo sentire, così tu ti puoi ricordare di quei momenti bellissimi, di quei due live pazzeschi. Ancora ne arriveranno a Torino veramente tanti tanti. Tutta per te.

0: lanciata fra Quintale, anche lui ha fatto parte dei tanti artisti che sono arrivati a Torino con il suo live all'Inalpi Arena. Allora parliamo degli Oscar, sono in arrivo nuove regole perché l'Academy sbarra la strada all'intelligenza artificiale. Prima o poi doveva arrivare questo momento, quindi attori e sceneggiatori devono essere umani per evitare che l'intelligenza artificiale assuma un ruolo da protagonista. L'Academy Awards le sbarra la strada con nuove regole per la prossima edizione degli Oscar, quindi recitazione e scrittura dovranno essere frutto del lavoro di uomini e donne in carne e ossa. E quindi già questo, con quello sciopero dei sindacati e degli attori, aveva sollevato un po' di questioni. Adesso ci prova anche l'istituzione cinematografica d'eccellenza, anche le major della discografia non si arrendono a questi deepfake che negli ultimi tempi, ne parliamo ogni giorno, stanno un po' minacciando anche i ricavi delle royalty e ingannano i fans sempre di più. Le piattaforme streaming mettono una spunta a noi, in realtà poi alla fine c'è, e quindi c'è un po' un mondo in rivoluzione contro questa intelligenza artificiale. Noi ne parliamo ogni giorno, adesso anche l'Academy, per quello che riguarda gli Oscar, sbarra la strada all'intelligenza artificiale. Cosa ne pensate? Noi lo sappiamo, però fatecelo sapere al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: pinguini tattici nucleari con la loro amaro, li abbiamo visti al concertone del 1° maggio. Scusate, l'avete visto? Vi sono piaciuti questi artistoni super carichi? Che bello, una bellissima giornata di musica. Mi ce lo state scrivendo in tanti che comunque avete fatto la gita fuori porta e poi seguivate il concertone dall'app, comunque dai vostri dispositivi mobili, quindi è bello vedere queste giornate di musica poi comunque dedicate, insomma, ad un tema molto molto molto particolare, interessante, che tocca un po' tutti, no? Quindi lo sappiamo. Tra poco, visto che me l'avete chiesto, oltre che mi state scrivendo in tanti che siete andati al cinema in questo weekend, alla sera, il giorno era bello, quindi avete fatto un po' di gite e poi la sera siete andati a vedere uno dei due film che vanno per la maggiore in questo momento, ne abbiamo parlato, Il Diavolo Veste Prada 2 e ovviamente Michael Jackson. Ma come saranno andati i botteghini e chi avrà sorpassato l'altro? Ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse io non

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Nicola De Muro. Il vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, 48 capi di Stato e di Governo, tra cui anche, per la prima volta, Carney, primo ministro canadese, e Zelensky, leader ucraino. Presente anche Ursula von der Leyen, numero uno della Commissione europea. Prima del vertice bilaterale di Giorgia Meloni con il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, che ha assicurato alle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana non saranno inviate le fatture ospedaliere. Nel suo intervento al summit, Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire alle crisi, ma di prevederle, e ha invitato a considerare cruciale il Mediterraneo in tema di immigrazione, energie e sicurezza. Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare USA sarebbe stata colpita con due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi 2 giorni, lo ha confermato lo Stato Maggiore dell'esercito israeliano, che stamani ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del Libano di evacuare prima possibile. Hezbollah intanto ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. In Italia, un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila Est. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma senza possibilità di salvare la vita dell'operaio. In corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. Celebrato il 21esimo scudetto conquistato dall'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con 2 gare fondamentali nella lotta salvezza e nella corsa Champions. Alle 18:30 vietato sbagliare per la Cremonese, terz'ultima, che ospita la Lazio, mentre alle 20:45 la Roma, a meno 4 dal quarto posto, riceve la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Maroon 5 e Lil Wayne con la loro Love Is Like aprono la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Sono in vostra compagnia con i messaggi che arrivano al 347-049-3131. Certo, parleremo di Superga alle 17.03 o comunque l'intorno, oggi il 4 maggio, una data importante non soltanto per gli amici che tifano Toro, ma proprio per il calcio mondiale. Ne parleremo dopo, tra un'oretta esatta parleremo assolutamente di questo 4 maggio. E intanto tra pochissimo invece parleremo di Mel Gibson avvistato in Puglia. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

tra le dita. Allora, prima abbiamo detto chi avrà vinto al botteghino, chi avrà fatto più soldini tra Il Diavolo Veste Prada 2 e il docufilm di Michael Jackson, il film di Michael. Allora, Il Diavolo Veste Prada 2 travolge il box office, il suo esordio è stato con oltre 14 milioni di euro, però in seconda posizione continua a esserci Michael, questo biopic di Michael Jackson, e sul terzo gradino del podio c'è Super Mario Galaxy. Quindi sono due film che avete visto, continuate a scrivercelo in questo lungo ponte, in questo weekend, vi sono piaciuti tantissimo tutti e due, noi di questo siamo molto molto contenti. Ed è appena, sono appena 3 o 4 giorni, Michael Jackson è uscito 2 giorni prima del Diavolo Veste Prada 2, quindi siamo lì ragazzi, vedremo ancora nei prossimi giorni la gara è lì, la challenge è tra questi due film, e ben messo, forse messo meglio Il Diavolo Veste Prada, non lo so, vedremo anche Torino un po' come risponde, il Piemonte come risponde in questo momento. Travolge il box office Il Diavolo Veste Prada 2.

Jordan Angi con la sua Dammi un bacio. Quanto ci piace questa canzone e quanto vi piace Mel Gibson, avvistato in Puglia, ragazzi, a sorpresa Lecce, alla Basilica di Santa Croce. La torre si trova in Puglia per le riprese della Passione di Cristo, ne avevamo parlato parecchi mesi fa, ma verrà, non verrà certo, ragazzi, è il protagonista, quindi lo vediamo con questo outfit casual, un cappellino bianco, un po' inaspettato per il ponte di questo 1° maggio, questa sua apparizione. Lo vediamo a Lecce tra questi vicoli del borgo antico, è stato riconosciuto tra i tanti turisti, ovviamente è arrivato nel capoluogo dopo aver girato anche nella riserva naturale bellissima alcune scene del film che sta girando, la risurrezione appunto di Cristo, della Passione di Cristo. E l'avete visto anche voi, ragazzi, lo so, perché sul suo Instagram official ha praticamente fatto una docuserie di Lecce e di tutto quello che ha vissuto, quindi lo vedremo anche sicuramente nei prossimi mesi. Quindi grazie a chi ci ha informato, vedi cosa serve il numero di WhatsApp, serve anche questo a dirci sì, ma l'hai visto il social official di Mel Gibson che era in Italia, siamo andati a sbirciare, abbiamo trovato la notizia, non è una fake, è vera. Quindi grazie ai nostri Radio Italia Unici che diventano un po' anche la nostra redazione.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Charlie e Coez, quelli come me ci portano dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità, il nostro muoversi in Piemonte, quindi se siete nel traffico, cari Radio Italia 1 ci vi darà sicuramente una mano, e lì nella nostra regia ci ritroviamo fra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Ovada e Masone in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126, futuri possibili. Avete visto cosa ha combinato Shakira a Copacabana? Un concerto gratuito sulla spiaggia per far ballare i suoi fans brasiliani, un po' come ha fatto Madonna e i Rolling Stones ovviamente prima di lei. Comunque la sua America Latina balla a tempo con lei. Shakira regala una notte magica, di quelle che non si dimenticano mai, sulla spiaggia, che già appunto ospitò dei nomi veramente noti, anche Lady Gaga. Beh, comunque la regina di questa musica latina pop ha portato su questa spiaggia di Copacabana 2 milioni di persone. No, avete capito bene, 2 milioni di persone, ragazzi, bellissimo. Andate sul web perché ci sono dei video meravigliosi, uno spettacolo che ha veramente incantato tutto il mondo. È tutto documentato sulla sua pagina Instagram, ma non solo, ovviamente basta digitare Shakira Copacabana e vengono fuori tutti i video di quello splendido concerto.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: video di Tommaso che durante un concerto, il concerto di Napoli l'altra sera, scaglia il microfono a terra e prega San Gennaro. Ha avuto un problema con le cuffie, con il volume, faceva un po' di capricci, l'audio andava e veniva nelle cuffie, quindi a un certo punto lui ha preso il microfono e ha scaraventato il microfono per terra. Quindi veramente cala un tonfo secco quello del microfono scaraventato per terra sul legno del palco, questo 30 aprile al Partenope di Napoli, e Tommaso Paradiso perde le staffe, quindi si scusa assolutamente, con alza le mani al cielo, chiede scusa a questa platea rimasta un po' a bocca aperta di fronte a quel gesto un po' così, no? Come si può dire, di essere arrabbiato, esatto, infatti era un momento veramente particolare, quando non ti senti nelle cuffie, vuoi dare meglio di te stesso, ovviamente era un gesto di rabbia, ecco, diciamo così. Il pubblico napoletano, cuore grande, ovviamente si scioglie e canta con lui, quindi non è stato già perdonato. Però quel momento lì, appena abbiamo visto il video, che potete vedere anche sui social, siamo rimasti un po' tutti, no, basiti, ma cosa fa? Poi non si sentiva in cuffia, quindi era arrabbiato. Bene, ti abbiamo perdonato, caro Tommaso Paradiso, non succederà più assolutamente. Controllate, mi raccomando, i microfoni e le cuffie al nostro Tommaso Paradiso per le prossime date.
1: Radio Italia 1.
2: Io volevo tre pallottole nel petto.

0: aspettando il nostro Sergio Melito. Quindi ci ascoltiamo le nostre news e poi ancora un'ora di diretta con tanta musica, i vostri messaggi e tanto gossip.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 17.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Con 3 giornate d'anticipo, l'Inter si cuce sulle maglie lo scudetto numero 21 della sua storia. Kimi Antonelli cala il tris in quel di Miami ed è in fuga solitaria nel mondiale di Formula 1 a Madrid. Jannik Sinner spazza via Sasha Zverev, inanellando il 5º Masters 1000 consecutivo. Insomma, una domenica piena di emozioni per tutti, dalla gente nerazzurra a tutti i tifosi italiani, tra loro anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto esaltare l'ennesima impresa del 24enne campione di San Candido proprio oggi al Quirinale, quando il capo dello Stato ha ricevuto la squadra di Coppa Davis e le ragazze della Billie Jean King Cup, entrambe reduci dal 2º trofeo di fila.
4: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
3: A proposito del Foro Italico, oggi nella cornice di Piazza Navona si è effettuato il sorteggio del torneo che avrà inizio mercoledì per concludersi il 17 maggio. Il nostro numero uno del mondo, Jannik Sinner, salvo sorprese, debutterà sabato contro il vincente del match tra Mikkelsen e Hofner, prima di un possibile derby con Berrettini, che se la vedrà contro il ceco Mensik. Cambiamo argomento, pur restando in tema di ideali standing ovation, che si merita l'Inter che, battendo 2-0 il Parma, ieri ha centrato con 3 gare d'anticipo il 21esimo scudetto della sua storia griffato, Cristian Chivu, e dallo straordinario bomber, il capitano Lautaro Martinez.
5: Ai miei giocatori, a questa società, ai tifosi, se lo meritano perché hanno lavorato sodo dall'inizio, hanno messo la faccia, hanno reagito alle difficoltà e alla fine abbiamo raggiunto quello che era il nostro sogno.
6: Primo scudetto è stato il primo trofeo per me come professionista, il secondo è stato derby, la seconda stella, questo qua anche dopo quella stagione dell'anno scorso tanto sofferta, abbiamo fatto un ottimo lavoro e questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno.
3: Intanto stasera un doppio posticipo chiude la 35esima di A alle 18.30 in tema salvezza, ultima spiaggia per la Cremonese, terz'ultima che ospita la Lazio. Alle 20.45 parliamo di corsa Champions, la Roma a meno 4 dalla Juventus quarta riceve la Fiorentina. Novità nel rugby, al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, in trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre su Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Italia 1.

0: 049-3131 il vostro ricordo per il Grande Torino. Ricordiamo oggi la tragedia di Superga, il 4 maggio 1949, il giorno in cui il calcio mondiale si fermò. Lo sappiamo tutti che è storia, indipendentemente dalla squadra che si tifa. Il 4 maggio del 1949 si è consumata una delle più grandi tragedie dello sport italiano. E noi, per noi sono gli invincibili, sono i nostri eroi che non moriranno mai. Spiace vedere in questo momento dai vari magazine che insomma la squadra attuale è stata fischiata, ovviamente lo sapete che ogni anno la squadra si reca alla Basilica e il capitano del Torino legge i nomi dei caduti, quindi in questo momento c'è un po' di schiamazzo, un po' di contestazione davanti alla Basilica, una cosa che non avremmo voluto vedere, però purtroppo quando c'è del malcontento raggiunge anche i posti sacri, quei posti dove assolutamente sono posti di silenzio e dove in questo momento ci sarebbe soltanto da commemorare. Comunque il nostro sguardo è sempre rivolto verso gli invincibili, verso i nostri eroi, e quindi un grazie a tutti coloro che al 347-049-3131 ci stanno mandando le immagini proprio di Superga, anche di questo momento, ma anche di ieri, perché in tanti avete fatto visita in questi giorni.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

con la sua All My Life. Notizie di oggi: indagine sul Java Beach Party, habitat delle spiagge trasformato. Ai ai ai. Allora, Java Beach Party finisce sotto indagine. La procura di Trani ha iscritto nel registro degli indagati tre figure legate all'organizzazione e all'allestimento della porzione pugliese del tour italiano nelle spiagge, svoltosi il 30 e il 31 luglio 2022 sulla litoranea di Ponente di Barletta. Le accuse spaziano dall'abusivismo edilizio all'inquinamento ambientale colposo, includendo il reato di falso ideologico. Ne avevamo parlato in quel periodo ed eccoci qui. Praticamente viene contestato l'utilizzo di mezzi meccanici pesanti per il livellamento della spiaggia, che avrebbe comportato la movimentazione e lo scavo dei primi 50 centimetri di sabbia, insieme alla creazione di ampi barchi di accesso. Il problema, secondo chi indaga, è che questi interventi avrebbero causato una trasformazione fisica e morfologica drastica dell'habitat costiero, distruggendo la vegetazione spontanea e il delicato sistema dunale preesistente. Quindi in questo momento ci sono degli organizzatori che sono indagati. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, soprattutto speriamo che li facciano fare quello nuovo, perché stiamo aspettando il Java Beach proprio per l'estate 2026. La tua musica.

0: suonata qui su Radio Italia 1. Allora, i nostri Radio Italia 1 che ormai fanno un po' da redattori, diventano un po' anche la nostra redazione, ci scrivono: sì, ma hai visto che Nicolò Filippucci non è stato presentato Domenica in La Malavenia se l'è dimenticato? In effetti è vero, non è finta questa cosa. Nella puntata di Domenica in la padrona di casa, proprio Malavenier, ha accidentalmente dimenticato un ospite che era soltanto il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, ovvero Nicolò Filippucci. Quindi poco prima della fine della puntata ha chiesto agli autori se avessero dimenticato qualcosa, e poi il caos, perché Nicolò Filippucci, chi canta, chi deve cantare, ma non, se non me lo dite, non si può lavorare così, insomma, classico panico dietro le telecamere. E comunque poi lui ha fatto il suo ingresso tranquillamente, la situazione non è migliorata, perché lei non sapeva praticamente nulla di Nicolò, quindi gli chiede: grazie di essere qua, ma cosa canti oggi? E lui ovviamente dice il titolo della canzone, no? Dice: tutte le ragazze vogliono cantare, vogliono canzoni d'amore. E ancora lei gli chiede: sì, ma va bene, ok, ma che cosa canti oggi? Lui gli ripete: tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore oggi, perché è il titolo della sua canzone. Quindi insomma c'è stato un momento veramente di caos, di panico generale, però ormai Malavenier non ne può talmente più che non le manda a dire, ce lo dice direttamente davanti alle telecamere, forse perché saranno le ultime puntate, poi chissà, puntini puntini, se ritornerà a settembre. Comunque tutte le fans di Nicolò Filippucci arrabbiate con la zia Mara, però forse non è un problema della zia Mara, che se gli autori non gli hanno scritto in scaletta chi veniva dopo, non poteva sicuramente inventarselo. Grazie alle nostre rarità, le uniche, per averci scritto il messaggio. Ci ascoltiamo la nostra Viabilità a Muoversi in Piemonte e poi ritorniamo qui in diretta con la Simo fino alle ore 18.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

Benson Boone, Mystical, Magical. Allora, un addio annubilato pazzesco quello di Aurora Ramazzotti a Marrakesh. Beh, comunque l'addio annubilato dei VIP durano 3-4 giorni, non durano mezza giornata come i nostri, una serata, una pizza con le amiche. Quindi veramente questo 4 luglio la data del matrimonio si avvicina, lei e Goffredo si sposeranno, però prima appunto c'è l'addio al nubilato a Marrakesh, 3 giornate devo dire meravigliose, si è divertita tantissimo con le sue amiche per rifugiarsi in queste dimore meravigliose. Beh, soltanto dove hanno alloggiato c'era questo patio bellissimo, questa piscina, terrazza panoramica che ovviamente dominava tutti i tetti della città di Marrakesh. I prezzi non li diciamo, dai, bellissimo, da addio nubilato da 1001 notte. Vabbè, si è divertita tantissimo, hanno fatto un sacco di escursioni, hanno mangiato, hanno fatto questa serata pazzesca in uno dei locali più belli di Marrakesh, questo club esclusivo che sa molto di movida internazionale. Quindi adesso è a posto, addio nubilato fatto, quindi non resta ovviamente che partecipare al matrimonio. Noi andremo, no regia? Ovviamente, siamo già lì. La tua

0: Gomez in the Dark. Allora, tutti felici, felicissimi, non solamente chi tifa, i tifosi dell'Inter, ma anche i lipponi ovviamente. In questo caso stavo guardando la pagina di Amadeus con il figlio José per lo scudetto dell'Inter, la gioia di questa VIP, dei VIP dopo appunto la vittoria, e quindi Inter campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia, ha portato ovviamente ad essere tanto felici Amadeus e suo figlio, da fare anche un bel video e postarlo dallo stadio direttamente. Beh, non soltanto loro, tutti gli amici interisti, quindi facciamo da Catalan a Bologna, sì, ce n'erano veramente tantissimi, anche Tanai e tantissimi altri, Nicola Savino, tutti hanno festeggiato ovviamente per le strade di Milano, chi soltanto sui social. E quindi complimentoni all'Inter, e andatevi a vedere tutti i video sui social dei nostri viponi che tifano Inter.
1: Radio Italia 1.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Son, suonata qui su Radio Italia 1. Ancora qualche minuto in compagnia della Simo, poi arriverà dalle 18 alle 20 il nostro e il vostro Sergio Melito. Continuate a scegliere le vostre canzoni al 347-049-3131. Allora saluto Alberto che ci chiede gli Eugenio in Via di Gioia con Facciamo a Metà. Arriva subito per te, Alberto.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che prima che me ne vada, prima di andarmene, saluterei il nostro Sergio Melito.
1: Ma
0: ciao,
1: che belle abitudini che hai, addirittura
0: educata,
1: saluti il tuo collega prima di andartene.
0: Oggi.
1: Ma tu sei stata ben educata, posso dirtelo?
0: Certo, puoi dirmelo. Come stai, Sergio?
1: Bene, ma che bello, una collega educata.
0: Una collega educata.
1: È dall'81 che non ne incrociamo una,
0: Non è vero, dai. Spero che tu abbia passato un buon ponte.
1: Un buon ponte, già finito, già siamo vogliosi di fermarci di nuovo. Vabbè.
0: Ma ci vorrà ancora un po' prima delle vacanze.
1: 2 giugno, un 2 giugnino ce lo facciamo ancora.
0: Martedì, così settimana corta.
1: E poi però fino a quest'estate piena niente. Vabbè.
0: Oggi freschetto, ci siamo svegliati.
1: Freschetto, vedi che io non mi tolgo il giubbottino perché
0: bravo Sergio.
1: Sai com'è?
0: Assamai, grazie Sergio.
1: Mi lasci 2 ore di notizie, musica e quant'altro?
0: Di notizie, sì, c'è un sacco di gossip perché so già belle notizie, quindi
1: è stato un weekend sportivo mica da ridere, Sinner, Inter, Kimi Antonelli, poi non lo so.
0: Tantissime, poi oggi 4 maggio.
1: Poi oggi 4 maggio, naturalmente, intorno a quest'ora, era il pomeriggio,
0: 17:03, quell'aereo si schiantò.
1: Per non dimenticare assolutamente il grande Torino.
0: Grazie Sergio.
1: Simona, io ti saluto e ti rimando domani.
0: Ci vediamo domani.
1: Ok, va bene.
0: ciao Sergio, buona diretta. Grazie anche a te. Grazie Radio 11, ci ascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. Vi auguro una splendida serata e come vi saluta sempre la Simo, have a nice day baby. Ciao ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Una petroliera sudcoreana è in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il ministro degli esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz insieme al monitoraggio e alla trasparenza, lo ha affermato durante il vertice della comunità politica europea a Yerevan il presidente francese Macron. Poi il monito: se ci saranno profitti eccessivi o comportamenti speculativi, ha chiarito il capo dell'Eliseo, gli europei dovranno reagire. Giorgia Meloni è arrivata a Baku, seconda tappa della sua missione nel Caucaso, dopo la partecipazione al vertice della comunità politica europea a Yerevan, dove 48 leader, inclusi per la prima volta il premier canadese Mark Carney e il presidente ucraino Zelensky, hanno discusso di sicurezza e crisi internazionali. Nel suo intervento Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace di anticipare le crisi globali, non solo di gestirle. A margine del summit ha incontrato il presidente svizzero Guy Parmelin, ottenendo la conferma che non saranno più inviate fatture ospedaliere alle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. A Trieste si indaga su due atti vandalici, forse connessi. Nella notte ignoti sono entrati nella sede di via Mazzini del Piccolo, il quotidiano triestino, danneggiato l'impianto elettrico, svuotato un estintore sul pavimento e strappata un'insegna del giornale. La polizia scientifica e la Digos non escludono un collegamento con l'incendio appiccato ieri nel Carso, dove si trovano i ripetitori della RAI. Da quest'anno in tutti quelli pari si disputerà il Nations Championship di rugby al posto dei classici test match di luglio e novembre. Al via le migliori 12 squadre al mondo, compresa l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, Sergio Melito, il quale vi augura finalmente e nuovamente buonasera, buon lunedì 4 maggio, 18:08 minuti, ben ritrovati cari Radio Italia Unici. Oggi è stato un lunedì difficile per molti, perché magari sai, una pausa sia pur breve di 3 giorni, chi ne ha potuto godere, insomma, poi riprendere le attività scolastiche o lavorative, insomma, è stata un po' più dura del solito, è un preludio, un antipastino di quella che potrà essere, nella migliore delle ipotesi, la vacanza estiva. Come va? Tutto bene, siamo ritornati e sono ritornate anche le nuvole, di colpo le temperature si sono abbassate, credevamo già di dover riporre i giubbotti, le altre suppellettili nell'armadio, mi sa che è meglio tenerli lì ancora a portata di tiro e di uso. Staremo insieme come ogni pomeriggio accade qui su Radio Italia 1 fino alle 20. Un numero WhatsApp a cui fare riferimento laddove e là quando abbiate voglia di raccontarmi, per esempio, come avete passato questi 2/3 giorni di pausa, di festa, con chi, dove siete andati, vi siete divertiti, vi siete annoiati, non vedevate l'ora di tornare alle vostre attività, 347-049-3131. Detto questo, cari amiche e cari amici, partiamo con la nuova dei Duran Duran.
2: Radio Italia 1.

E beh, ritorno alla grande per i Duran Duran. Questa era Free to Love. Parleremo nel corso delle nostre due ore, cari amiche e cari amici, anche di sport, come abbiamo accennato prima al cambio. Parleremo di Sinner, parleremo di campioni d'Italia nei nerazzurri, parleremo di Kimi Antonelli, questa giovane promessa per quanto riguarda la Formula 1. Quindi non vi annoierete di certo. Parleremo anche della giornata europea della sicurezza stradale.

0: il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se fossi un pittore?

0: Ancora ben trovati, buona settimana da Sergio Melito. Dopodomani, 6 maggio, sarà la giornata europea della sicurezza stradale e per l'occasione l'assessorato alla sanità della Regione Piemonte, per richiamare l'attenzione su un tema centrale per la salute pubblica, la prevenzione degli incidenti e la promozione di comportamenti sicuri alla guida degli spostamenti quotidiani, appunto con un obiettivo europeo di lungo periodo che è quello di arrivare a zero vittime sulle strade, mentre nel breve termine si punta a ridurre del 50% morti e feriti gravi entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Anche il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale si muove in questa direzione. I dati Istat più recenti si riferiscono al 2024 ed evidenziano come l'incidentalità stradale rappresenti purtroppo ancora una criticità rilevante per la salute pubblica. Nel 2024, per dare un po' di numeri, in Piemonte sono stati registrati più di 10.000 incidenti stradali, da aumento del 4,6%, 171 vittime, fortunatamente in diminuzione di circa il 4% rispetto all'anno precedente, e più di 14.000 feriti. Il tasso di mortalità stradale regionale si conferma inferiore alla media nazionale, ma è sempre troppo alto, con 4 morti ogni 100.000 abitanti rispetto al 5,1 a livello nazionale. Categorie più a rischio, dunque conducenti e passeggeri di autovetture, ovviamente, seguiti da motociclisti, pedoni, ciclisti, conducenti di mezzi pesanti e utenti di monopattini. E particolarmente significativo è il dato relativo ai pedoni. L'indice di mortalità risulta in aumento rispetto all'anno precedente ed il 71,9% dei pedoni deceduti a più di 65 anni, confermando la maggiore vulnerabilità della popolazione anziana. E da qui quindi l'impegno della Regione Piemonte, e non solo della Regione Piemonte, per l'obiettivo zero vittime, ricordando che dopodomani, 6 maggio, è la giornata europea sulla sicurezza stradale. E quindi prudenza, prudenza, prudenza, mi rivolgo a chi è al volante in questo momento. Meglio un minuto di ritardo che una vita convivendo con rimorsi, eccetera, eccetera. Per cui mi raccomando, buon senso, testa sul collo e prudenza alla guida.
1: Radio Italia 1.

0: Baby K, questa è Dimmi Dimmi Dimmi, 18:29. Siamo ad un passo dall'appuntamento con, a proposito di sicurezza stradale, siamo ad un passo dall'appuntamento con le notizie riguardanti il traffico e la situazione in tempo reale sulle strade e autostrade della nostra regione. Poi fino alle 20 in compagnia di Sergio Melito, come sempre, su Radio Italia 1, 347-049-3131. Ricordo il numero a cui fare riferimento per eventuali messaggi e subito dopo torneremo con la musica di Bastiglia, ma ci saranno anche altre uscite discografiche, uscite proprio oggi, lunedì 4 maggio, va bene? Andiamo a guardare cosa succede sulle strade, poi Bastiglia e poi ancora news su Radio Italia 1 fino alle 20 con Sergio Melito, a tra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che la 32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori da Ulx a Susa S in direzione Torino dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Radio Italia 1.

0: Allora, Bastille con Save My Soul. Dunque, Inter campione d'Italia, ma quando sarà l'ufficialità della festa scudetto? Quando si festeggerà effettivamente il 21esimo scudetto dell'Inter? Dunque, allora pare che sia nel weekend 16-17 maggio, dopo la partita contro il Verona. Quindi ultimo match casalingo della Serie A 25-26. Quando si giocherà Inter-Verona, ne c'è ancora l'attesa del comunicato ufficiale della Lega Serie A. Verosimilmente Inter-Verona sarà fissata alle 15 di domenica 17 maggio, impossibile un anticipo alle 12.30 quando ci sarà già il derby di Roma e le altre partite che coinvolgeranno la corsa ai posti di Champions. E al termine della partita verrà consegnato all'Inter il trofeo del campionato con la consueta cerimonia in campo, sul quale scenderanno anche i familiari di giocatori e lo staff tecnico, palco, coppa, medaglie, il tributo di San Siro e dei tifosi. Poi la squadra si trasferirà in sede e da lì partirà il pullman scoperto, va bene? Quindi bisognerà attendere per l'ufficialità della festa, sicuramente la domenica 17 maggio. Intanto complimenti ai nerazzurri per il loro 21esimo traguardo, 21esimo scudetto, l'Inter campione d'Italia. Tra poco parleremo anche di lui, di Sinner, dell'extraterrestre Sinner, una stagione d'oro, è inutile dirlo, per lui. Ieri una partita senza dubbi o incertezze, addirittura neanche un'ora, 52 minuti contro Zverev, che ormai deve avere l'incubo Sinner. Quando legge sulla carta o sul tabellone che dovrà incontrare Jannik Sinner, comincia secondo me a tremare, dice tanto non c'è storia, non c'è partita. E così è stato anche ieri, 52 minuti hanno fatto vincere un altro torneo al nostro Sinner. Ne parliamo nei prossimi minuti. Intanto la testa gira, come ci cantano Fred De Palma, Anitta e Demis Killa.
1: Radio Italia 1. Hey!

0: 18:42 minuti, torniamo in Italia. Lo facciamo con la musica di Francesco Gabbani e la sua Dalla mia parte.
1: Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Kiss, 18:49 minuti, Radio Italia 1, Sergio Marito con voi, buon lunedì sera amici. Adesso parliamo di Sinner, allora trionfo per lui anche a Madrid. A Madrid è diventato il primo giocatore a vincere 5 Master 1000 consecutivi e vabbè, non possiamo non controllare anche quanto guadagna il fanciullo, nel senso che il conto in banca continua a crescere notevolmente. Il successo sulla terra rossa spagnola ha portato nelle casse dell'Alto Atesino oltre 1 milione di euro, per la precisione 1.007.615 euro. Zverev, sconfitto in maniera netta in meno di un'ora, si è consolato con un assegno di 535.585 euro. Ma quanto ha guadagnato quest'anno Sinner? A prescindere dall'ultimo bonifico appunto ricevuto in un 2026 fin qui stellare, allora facciamo un rapido conto dopo il Sunshine Double, Indian Wells e Miami e il titolo di Monte Carlo sulla terra rossa, Sinner guida con ampio margine la classifica dei guadagni stagionali, ha messo in banca 5,5 milioni di dollari, circa 4,7 milioni di euro, lasciando Alcaraz fermo ai box per un infortunio al polso a oltre 1,2 milioni di distanza. Sul piano della carriera, Sinner ha raggiunto più di 63 milioni di dollari complessivi, meno di 1,5 milioni dallo stesso Alcaraz, e Murray, che anche lui è lì, sulla scia con 64,6 milioni. Le due stelle del tennis mondiale di oggi sono però ancora lontane dai guadagni dei Big Three. Al terzo posto c'è Federer con 131 milioni, Rafa Nadal con 134 e Djokovic, l'unico dei tre ancora in attività, con 191 milioni. Vabbè. E adesso si pensa a Roma, Gli internazionali di Roma, riuscirà a raggiungere anche questa finale il buon Sinner? Unico Master 1000 che manca nella sala dei trofei del tennista azzurro. Il montepremi per il vincitore è lo stesso di Madrid, circa 1 milione di euro. Ricordiamolo che debutterà con l'austriaco Sebastian Hofner o l'americano Alex Mikkelsen. Dal suo lato di tabellone ci sono Berrettini e Cobolli. In caso di vittoria, Sinner si avvicinerebbe ulteriormente ad Alcaraz nella classifica dei paperoni e potrebbe concretizzare il sorpasso al Roland Garros, dove lo spagnolo ha già annunciato che non ci sarà.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Anche questa canzone nuova nuova è Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love. 18:56 minuti, parliamo di un appuntamento che terrà banco a Torino domenica 7 giugno, Roberto Bolle che trasformerà Piazza San Carlo per il ballo in bianco, a Torino la lezione di danza più grande al mondo, infatti il salotto cittadino si tingerà di bianco per un evento da record, migliaia di ballerini guidati dal danzatore piemontese in diretta TV, questo domenica 7 giugno. Il danzatore piemontese ormai da anni ha vinto la scommessa di portare la danza fuori dai teatri, rendendolo uno degli eventi più iconici e attesi dal popolo della danza, richiamando giovani danzatori e danzatrici in età compresa dai 10 ai 30 anni, e quindi c'è questa opportunità. Il 7 giugno, come nelle passate edizioni, il ballo in bianco sarà trasmesso da Rai 1 in diretta intorno alle 9:40, la convocazione per le 7:30 del mattino, l'iscrizione riservata alle scuole di danza può essere fatta esclusivamente online sulla pagina di oneondance.it, i posti disponibili sono però terminati e quindi al momento è possibile iscriversi alla lista d'attesa scrivendo una mail a balloinbianco@ondance.it e appuntamento poi con Roberto Bolle e la lezione di danza più grande al mondo per il 7 giugno da Torino, da Piazza San Carlo.
1: Radio Italia 1.

0: sulla runway. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco: domani saranno interrogate Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
2: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco, con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024, grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro, ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos, in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la Borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread, che si attesta a quota 84, e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7,8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso, aggiunge INAIL, le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-marzo dell'anno scorso. L'assemblea straordinaria di Unicredit oggi ha dato il via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro a servizio dell'OPS su Commerzbank. Noi siamo convinti che Commerzbank debba trasformarsi per affrontare il futuro, ha spiegato il presidente di Unicredit, l'ex ministro Piercarlo Padoan. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero del mondo della scuola, che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. Ad incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA, dirigenti, con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Con Potential sono le 19:07 minuti, siamo entrati nella seconda ora insieme. Buon lunedì da Sergio Melito, Radio Italia 1, 347-049-3131. Una notizia di servizio, attenzione perché GTT segnala la diffusione di messaggi SMS non ufficiali, soprattutto ingannevoli, riguardanti presunte irregolarità da sanare relative a titoli di viaggio come abbonamenti, biglietti, tap and go e abbonamenti per la sosta. E GTT ci tiene a precisare che tali comunicazioni non provengono dal gruppo. Quindi si invitano gli utenti a diffidare da questi messaggi e a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali. GTT poi non richiede regolarizzazioni di pagamento tramite SMS. In generale è importante diffidare di offerte troppo vantaggiose o che sembrano troppo belle per essere vere. È importante verificare sempre la fonte dell'offerta, controllare se è stata pubblicata sui canali ufficiali dell'azienda o dell'ente in questione e, in caso di dubbi più che leciti, è sempre consigliabile contattare direttamente l'azienda o l'ente per verificare l'autenticità dell'offerta. Quindi mi raccomando, comunicazione ufficiale da parte di GTT, perché pare che siano aumentati ultimamente questi messaggi SMS non ufficiali, soprattutto ingannevoli. Non pagate nulla e per non saperne leggere né scrivere andate sul sito ufficiale di GTT in questo caso, o comunque sul sito ufficiale della vostra banca, eccetera eccetera. Va bene? Utente avvisato, mezzo salvato.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: I just love to say it. Jason.

0: Shakira e Bill con Algo Tu. Ma lo sapete che oltre 3 multe al giorno per infrazioni del codice della strada nelle aree verdi della città, soprattutto Parco del Valentino? Attenzione, cari Radio Italia Unici, che vi aggirate magari dalle parti del Parco del Valentino, non potete entrarci con la macchina. Tra il 2025 e il 2026, fino ad aprile, e quindi fino all'altro giorno, quasi tutte, 1440 su 1586 multe, fanno riferimento all'accesso irregolare nell'area ZTL all'interno del Parco del Valentino, e proprio in quelle aree in cui le auto dovrebbero stare più attente. Sono i numeri emersi dall'interpellanza sul transito di bici e monopattini elettrici nei parchi cittadini. Ok, attenzione, attenzione, attenzione. Quisquilie invece, come direbbe il buon Totò, poco più di una manciata nelle altre aree verdi cittadine. Solo qualche violazione per conducenti di monopattini per l'inosservanza dell'uso di casco al Parco Ruffini, o per divieto di circolazione di veicoli a motore al Parco della Pellerina. Mi raccomando, il problema maggiore sia al Parco del Valentino, dove sempre più persone, non lo so se apposta o perché non lo sanno, entrano con la propria auto o anche con il proprio monopattino nell'area ZTL all'interno del parco stesso. Attenzione, perché le multe fioccano, ah se fioccano. Breve, brevissima pausa, poi torniamo con la nuova di Gaia, si intitola Bossa Nostra.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Leroy, si intitola Pieces. 19:25 minuti, parliamo di Jeff Bezos, per forse il secondo uomo più ricco al mondo dietro solo a Elon Musk, il quale avrebbe messo in vendita il suo super yacht di 127 metri, perché ormai è diventato troppo impegnativo da gestire dopo aver navigato per anni nelle acque di tutto il mondo, ok? A rivelarlo è un quotidiano americano, Koru, letteralmente spirale o ricciolo, simboleggia nuova vita, di produzione olandese, un'imbarcazione mastodontica e dotata di una piscina interna, un eliporto, perfino una statua che ritrae Lauren Sanchez, moglie del miliardario, possiede 3 alberi di 70 metri di altezza, ha bisogno di un equipaggio di 36 persone, può ospitare fino a 18 ospiti. E i costi di mantenimento sono tanti, oltre a un prezzo d'acquisto che si aggira intorno ai 500 milioni di dollari. I futuri proprietari dovranno far fronte a spese di gestione annue stimate tra i 20 e i 30 milioni di dollari, necessari a coprire i costi di manutenzione, l'equipaggio, il carburante. Il Koru, questo è il nome dell'imbarcazione, si conferma quindi non solo un simbolo di prestigio assoluto, ma anche un impegno monumentale che richiede una dedizione totale davvero sotto ogni profilo.
1: Radio Italia 1.

0: Questa è la nuova di Fulminacci, maledetto me. 19:29 minuti, adesso arrivano puntuali come sempre gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità e poi l'ultima mezz'ora in mia compagnia e in compagnia di Sergio Melito su Radio Italia 1. Torneremo anche con la nuova canzone dei Muse, ma prima occupiamoci di traffico, a tra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Radio Italia 1.

Sono le 19:35 minuti, questa era la nuova dei Muse su Radio 3 1 all'inizio dell'ultima mezz'ora insieme. È quasi tempo di esami di maturità, prossimo mese, un mesetto e mezzo e ci saremo, ma si parla anche di strage delle matricole, parliamo quindi di università. L'entusiasmo del diploma infatti pare si infranga presto contro lo scoglio universitario tra materie deludenti, test di ingresso selettivi. Pensate che un diplomato su 6 abbandona gli studi o è costretto a cambiare presto corso di laurea, e la debolezza dell'orientamento in uscita della scuola ha il suo rilevante peso. Insomma, in Italia ci sono pochi laureati rispetto alla media europea, questo è un dato assodato, poco più del 30% dei giovani rispetto a poco meno del 50%, ma quello che appunto molti non sanno è che questo deficit non nasce magari dallo scarso appeal dei percorsi accademici, ma piuttosto dalla selezione naturale che avviene in fase di iscrizione o poco dopo aver iniziato a capire cosa vuol dire studiare all'università. Più di un diplomato su 6 vede naufragare il proprio progetto di laurea già nei primi mesi successivi all'immatricolazione, fuggendo o cambiando corso già durante il primo anno di corso. È una vera e propria strage che non è dettata tanto dai costi delle rette quanto dalle scelte iniziali fragili tra chi molla, oltre uno su tre lo fa perché deluso dalle materie studiate, quasi uno su 10 si arrende di fronte a test di ingresso troppo complicati. Questa emorragia viene tracciata dal rapporto Alma Diploma 2026 sugli esiti a distanza dei diplomati, approfondito dal portale studentescoscuola.net. E il passaggio dalla teoria alla pratica universitaria, alla prova dei fatti, quindi si rivela fatale per tantissimi giovani. Ad esempio, tra i diplomati del 2024 andati poi all'università, il 15,3% ha già certificato dopo appena un anno di iscrizione che la propria scelta non si è dimostrata vincente, rivedendo drasticamente purtroppo i propri piani.

0: quella nuova di Safe, che abbiamo conosciuto a Sanremo, secondo classificato con Tu mi piaci tanto. Questo è Buona Domenica. Per completare la notizia appena data sulla fuga delle matricole, che dopo appena un anno dall'iscrizione praticamente abbandonano perché delusi dalle materie o perché credevano tutt'altra cosa, tanto per dare ancora un po' di numeri o di statistiche, il tasso di abbandono non è distribuito in modo omogeneo. La fuga al primo anno colpisce in modo particolarmente severo chi esce da percorsi professionali dove l'addio definitivo è più rilevante ed eloquente in termini statistici, molto più contenuta probabilmente per la natura stessa del percorso preparatorio, la quota di dispersione tra i liceali che si ferma al 3,6%, ok? Emerge anche una spiccata differenza di genere con i ragazzi che abbandonano in misura nettamente superiore rispetto alle ragazze. E pesa infine come un macigno il background culturale della famiglia. Se si proviene da un nucleo in cui almeno un genitore è laureato, il tasso di abbandono scende al 4,3%, mentre sale al 5,9% per i figli di genitori con al massimo il titolo di scuola superiore. Questo è quanto. 19:42 minuti, ancora un quarto d'ora insieme su Radio Italia 1. Adesso abbiamo Damiano David e Nile Rodgers con Talk to Me.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

con Save Me Tonight, 19:49 minuti. Adesso andiamo con la nuova canzone di Achille Lauro intitolata Comuni Immortali, e poi non finisce qui su Radio Italia 1. Prima dei saluti, anche la nuovissima canzone dei Maroon 5, per non farci mancare nulla.

0: Beh, stasera vi abbiamo regalato davvero tante chicche, tante uscite discografiche in questo inizio di settimana, in questo inizio del mese di maggio. 5 minuti alle 20, io vi saluto amici, vi aspetto domani, martedì come sempre, qui su Radio Italia 1, a partire dalle ore 18 e fino alle 20. Buon proseguimento di serata e di ascolto con noi, con la nostra musica. Un caro abbraccio da Sergio Belito e per salutarci invece un classico di Sir Elton John. Andiamo a ripescare la sua The One. A domani alle 6 in punto. Ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano. Sentiamo Marco Mancini.
3: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem.
2: Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Crans Montana.
4: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18.30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa terzultimi, e alle 20.45 Roma e Fiorentina, con i gialorossi ancora in corsa per il quarto posto. Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Sono i nuovi K, sono i nuovi K. Siamo ritornati lui.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Come si fa?

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247 ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1. Dico

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Radio Italia 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.